adesso l'ardore di resista, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, diveda sua cultura mora senza un sito. Conto alti appena a monto a Valdonza, da vacchi qui la fena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera.

0: forza, che lo s'apri il nostro cuore un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un faccio rinvio. Un vibro metteremo, un grande tra l'altro, ma solo Berlinguer

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America, ma erano solo le lampare e la bianca

cadenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse. Il est 8h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
2: Felice di ritrovio din de data ramanta Corsica Radio a nostra emissione di valorizzare di all'agricoltura in de noi e a même qui a doit direzione di baraggi. A un logo contra venile e siamo andati a scontrare un urtula che si è installato da Boibog e siamo di Mika Petrelli. Salute Mika.
3: Salute Vani.
2: Allora Mika, ti sei installato
3: perché qui sono terreni di famiglia e per mantenere i naturali, i luoghi naturali ho fatto la scelta di vamo l'orto.
2: C'è qualcosa che tu hai visto va più giovane in famiglia si va a dire a posto che sei non ti hai dato?
3: Beh, prima mi misia ci sono sempre l'orto perché bon, so gente che non è uscita a guerra, quindi tutto il mondo va a l'orto in Corsica e oggi d'orto non ce n'è tanto e parliamo un mondo di autonomia e ci voglia essere un po' in relazione anche a politica.
2: Allora, hai scelto di fare l'ortolano e potresti che dopo hai da diversificare ad agricoltura o mica?
3: E qui si ho un luogo di spartire, per muscia e fa campa a nostra cultura, o patrimonio culinare, ma di noi è un patrimonio, come si dice, un patrimonio di fare cose, la maniera di fare cose come la tele di Pampara in città e niente, cose così.
2: Ti piacerebbe di vas a fare qui, di
3: va
2: l'animazione, o va già a
3: abbiamo cominciato con la scuola di arte, un liceo agricolo. E abbiamo fatto prima a te, non per niente all'arbore, per preparare in città, ma di free radio.
2: Allora, hai fatto parecchi affari, in cui sei tutto giovane, hai un percorso appena atipico, si può dire così. Hai fatto parecchi mestieri e sei buttato non ti hai dare.
3: E ho sortito la scuola di un liceo agricolo, giusto appunto, ho ripreso un ristorante e dopo ho fatto un mondo d'affari, potessi troppe e un momento dato mi sono goduto e mi ha trovato un tatar e prima mia, dunque ho scelto di valore tu perché in un mondo agricolo c'è mondo per cadi, ce n'è abbastanza, dunque ho detto c'è di altro a fare, che la lì, i porchi, i capri, i vacchi, e dunque ho fatto l'orto.
2: E beh, ogni volta che si va a scontrare un agricoltore, spesso dicono che l'ortolano non ce n'è mica abbastanza.
3: Di un asciugamento da Corsica, sì, ma dopo in un piano c'è un mondo di esplotazione.
2: Allora, mondo di esplotazione come tu dici, ma certe esplotazioni maggiore e senza offende animo, esplotazione di radio senza troppo primura che quella di nutrice di sicura. E tu hai fatto la scelta di installarti in bio.
3: In bio, allora è perché io consumo di bio, pro a di consumo bio, quando vengo i legumi che giungono di Marocco o di Spagna, non li compro mica. Primo, compro i legumi che vengono da Francia, enfin primo, in secondo, primo cerco di comprare qui, ma è difficile. Per me di va giusto appunto un po' di gumi annanzi, l'estate, o enfin, annanzi alla stagione, è importante di no, pa da mangiare niente. Enfin, si può dire da mangiare, enfin, voglio dire, non ho mica la prétention di dire che voglio donner à manger aux gens, ma au moins qu'on puisse proposer des produits primeurs.
2: Allora, ciò che voglio dire, un orto d'estate come quando tu hai principiato, un orto d'inverno e tra i due stagioni di Vadim e di Brano, secondo su me di Aghè.
3: Secondo su me di Aghè, secondo su me di prodotti trasformati. comme la salsa ou ratatouille, comment si dice ratatouille?
2: Bon, on a consommé tout. Di legumi qui soffriti. Allora, qua on avemmo anche l'avemmo anculetta, dunque, hai udor tu, ma hai di nodo a te lu di trasformazione.
3: E come a te lu di trasformazione e bon, tutto oggi è tutto un po' un ballo perché siamo in stagione.
2: Ma chi propone già la salsa di pomata?
3: La salsa di pomata, confitture di pomata erna, a ratatouille.
2: Ratatouille,
3: ratatouille. E per un momento basterà.
2: E qual è il suo do brugietti?
3: I mo brugietti, so...
2: Come... Ti vuole far parecchie altre conserve?
3: Parecchie altre conserve, io ma mica mondi, diava un po' di potaggio anche a zucca.
2: Mm-hmm.
3: A dia prua di va per i bambini, perché è importante di noi. E dopo diava un po' d'erba
2: aromatica.
3: Aromatica, sì.

0: Se mu dinku mica petre li alambiu in barraci non ta esodare contre finile e mica chi se sta là du come ortula no bio.
1: Tutta l'annada anche se nos emu in bio avemo a roba in dell'orto.
2: Ah beh, sicuro, si può di tutto. Qui a volte nemmo pianta i pomi e una diametra 100 kg per avere di piani, ma è una parte, perché abbiamo il tempo che si accomoda in noi.
1: Sì, poi va, seconda stagione, sempre l'orto, infatti.
2: Sì, in corso si può fare, oggi tutto.
1: Spesso si sente che la gente fa l'orto di stagione, e per l'altra stagione, o adimo d'inverno o erano, la gente un po' ne mica troppo.
2: Ma in paese lo faccio, certi vecchi, come tu dici, non scanni una sciuta a guerra, faccio sempre l'orto.
1: Allora qui è tardi, tu hai, sai che erano buone per le pone.
2: E qui sono luoghi che sono fatti quasi apposta.
1: Non c'è mica problema d'acqua?
2: C'è mica problema d'acqua, ci sono i problemi d'acqua. Perché noi abbiamo un foraggio e il problema che c'è è che le residenze secondarie hanno fatto ognuno più alto, hanno fatto ognuno il suo foraggio. E dunque, qui sa di no. C'è un momento dato che la politica viene in conto per limitare, per dire di un ditigui, per l'estate, ma non fate mica foraggio. E se ne peuvent pas avoir d'eau, e beh, ils construisent pas comme ça, au moins c'est mieux.
1: Perché dopo so, l'agricoltore che so di gérer di un investiadi.
2: Ma sicuro. Ma sicuro, perché qui non abbiamo mica l'acqua per l'agricoltore. C'è a Chernolia e se non volevamo pia l'acqua da Chernolia e mi pagava il prezzo di tutto il mondo.
1: Quando hai principiato di stato lungo da prontai di reni, di bulisce, di non so, di nutrisce, di podassi, anche pur se tu sei in bio di golpo, penso che un l'hai dentro nutri, che tutto di naturale. Par poulet, pone ou d'odios ou d'estade, d'estade ou d'approntère, qui d'estade à longue?
2: Stade à longue, non, dopo c'è le travail de préparation, comme tout, mais sicur c'è un peu plus de travail pour préparer à tard, parce que c'è de tas d'alarme, c'è de laga un peu posa, et dopo c'è de revenir à passer les machines et tout, aussi, un peu de travail.
1: Un uomo solo un po' mica va tutto, hai l'aiuto in famiglia, può darsi di più tardi impiegare a qualche sia?
2: Qui se no, perché quando non vogliamo qualcosa si può fare, anche solo. Ma noi, sicuro che noi avremo un'età, per l'estate dopo avremo un'età e mezzo e di più in più passeremo a due, eccetera, eccetera, eccetera. E se no cerchiamo di impiegare niente, ma c'ho di trovare a impiegare.
1: Quando tu arrivata ad una formazione agricola, non su di va altra fare, la mia gabida, sapevi chi era l'orto che tu voleva o
2: non sapevi? Non, prima quando ero a scuola volevo essere un tecnician in idro. E dopo... Dopo volevo andare in un paese da mia mamma a lavorare come messiavo, che faceva un porcaglio e che faceva di nuovo farina castagnina. E dopo ho preso il ristorante, ho lagato da canto a partita dell'agricoltura. Ma mi è sempre più... sempre più andato verso il vegetale che l'animale.
1: Che l'animale. E qui sei stato obbligato di arrivare a una formazione, c'è stato qualcosa a fare attorno per poter installare in ortolano?
2: E perché quando siamo giovani siamo giovani e non abbiamo mica venuto a scuola, dunque sono stato obbligato di andare al BPRA, al liceo agricolo, di Sarté, ma si prova di nuovo attraverso l'IUT, mi pare, e si prova a distanza, e o se no al liceo agricolo di altri luoghi o in Corsica c'è poco.
1: E qui, quando tu hai passato un BPRA, hai capito che dire a quel che tu voleva. E di gol, puva tu avere di nuovo BPRA, ti dà la possibilità di essere aiutato a stagione.
2: Allora, ho scelto di fare un BPRA, sapevo di dire che volevo fare l'orto. Ma ben sicuro dà la possibilità di avere l'aiuto di l'ODARC o di avere l'aiuto dell'Europa. Ma ci sono i papier a fare, mondo di papier.
1: Yeah. E penso che per avere la certificazione bio di noi, a giusto contro un parete oltre, gli agricoltori che hanno letto che di oltre un quaderno di garghe di era troppo pisio.
2: Penso che non hanno mica abbastanza recul per
1: esperienza, per sapere. No, per te è stato vaggio di bulletti stala in bio.
2: Paraguay dopo, un esempio, ha domandato per fare la trasformazione. Subito ci voleva fare altri papier e tutto, ma dopo è una maniera di campare, dunque io ho scelto di fare un bio e ho già stato un bio.
0: In data da oggi di Mica Petrelli, un nostro invitato ci parla di orto, mica si è stato da Boibog o come ortolano in Baragi e ha un gabbo di esplotazione l'ambiente.

0: Ad Sujeda si chiama Lambiu, siamo oggi dunque a Ramanzu, in Baraci, contro Venile, di un nome di un luogo in cui Mica Petrelli ci accoglie oggi e ha scelto di installarsi come ortolano. Quale sarebbe la clientela, piuttosto una clientela che via di lui? Come tu hai principiato d'estate, può darsi che tu hai avuto appena di turisti di nuovo, una clientela straniera, e di che maniera passi ad una produzione, di piuttosto una vendita in diretto o ai ribindalori?
1: Ai Rivindadori, primo, quest'anno, ma cerco di fare un luogo per accogliere gente, sempre in a pensiero di spartire. Dunque, quest'anno non ho mica fatto, ho giocato un po' di particolari, ma così ne ho comandate dopo di portato io. E se no vendo nomi come
0: Commerci,
1: Vicler,
0: i
1: così.
0: commerci bio.
1: E cerco di no da andare alle pizzerie nei paesi, perché sono importanti di fare gamba di no, o di aiutarli a proporre.
0: E l'orto di Abarthu di no, non so, a podassi, visto che tu hai un passato, intanto che ristoratore, a ristoratore che binari a mano e a scegliere i soligumi.
1: Ben sicuro, ma può darsi che di nuovo luogo si può trasformare di nuovo.
0: I progetti, dunque, per sviluppare ad ospitazioni, infatti.
1: Mi piacerebbe vestire, non ci di nuovo un luogo di vestire.
0: E ti piace di noi discuginare, di così di noi che tu proponi a roba e beh, trasformata e da bulè la consuma tutta l'annata.
1: Ben sicuro, ben sicuro. In più di volta la gente mi dice: ah, ma qui sono in Adiava. E beh, chi in Adiava fa così, così o meno tutta sta lì.
0: Dai qualche consiglio in più.
1: E come, di tutta maniera qui c'è un mestiere di commerciante.
0: Pensi che c'è un lavoro educativo giusto appunto a fare a livello di ciò che si consuma a tal stagione e ciò che non si consuma mica perché giusto appunto come tu l'hai detto prima, giunge da lontano eccetera, che non serve a nulla.
1: Oggi non è mica da consumare perché non è mica stagione, non vuol dire nulla, perché anche io mi piace consumare i pomati d'inverno.
0: Ah.
1: Ma se no, sicuro, PM è altro affare di stagione. Ma di volte si può mettere un congelatore. O basilico, non si trova mica d'inverno, né in orto né di grande surface, dunque io metto un congelatore e voilà.
0: Ma quantunque pensi che oggi aiante fagge asfaranza tra un prodotto di stagione, un prodotto che è fatto in delle regole, un certo rispetto, un prodotto che è cresciuto in cui sole e l'acqua e mica di modo artificiale, hai anche fatto con asfaranza odia.
1: Quand ça les arrange.
0: Yeah.
1: Ouais.
0: On s'est
1: Malheureusement.
0: mica convinto.
1: Non sono mica convinto.
0: Pare che da
1: Non, c'è
0: Bolivia.
1: un travaglio di formazione. Ah, c'è di ripia e non c'è valore. C'è di ripia e non c'è valore anche me.
0: E quando tu parli di ateli parent parent a Inseta, giusto appunto, podassi gli pulari qui in cui scuole organizza giornate, stonde, da bulè, ampara i zideli, ciò che si mangia, ciò che cresce.
1: Cerchiamo di mettere in ballo un ateno per fare bastire. Tu i vaci.
0: Il
1: Potresti che tu puoi non catturare
0: soprattutto in come sorella,
1: a
0: vedi?
1: Moscià. E ho ribastire perché da mia mamma si i vaci ribastire.
0: Eh
1: Qui
0: sì.
1: non so come li chiamano. ma mi è sempre piaciuto i bastini. Dunque, ma vai un attimo per imparare niente di vai bastino, anche i blette, anche la zucca, anche la cioda.
0: Beh. Voilà. E ci vuole dire qualcosa che tu avevi posto, allora spiegaci appena di stadina ciò che tu avevi posto, melanzane, pomade, pivaroni, insalate.
1: I zucchetti. E cose, come le radie rouge.
0: I radici, oui,
1: oui. E quest'anno ho fatto che si fa, perché non ho più potuto fare che si fa, ma... io penso a una collezione di pomate, di varietà di pomate.
0: Allora, giusto appunto, c'è la pomata gorsa.
1: E una pomata tamanta, va ci vuole un chilo. E non c'è mica... Il y a moins de pépins.
0: Mm-hmm. Voilà. E dopo che c'è quelli di aiante bouille, di la cœur de bœuf, e ce n'è tant altre.
1: Ma è più buona la gorsa che la cœur de bœuf. Mais après, donc, oui, j'ai tant d'autres. J'ai un Green Zebra, un Tiger Green. Mais c'est bon, hein, dis-nous. Hein. Et un. Ognun a un.
0: Un
1: gusto. Certes, ils ont plus acides, d'autres, certes, ils ont plus. Un zuccherati.
0: Mm-hmm. Ecco. E poi si dice certo, giusto appunto, un sommet o barfa a salsa, e d'altre per mangiare in salata, e d'altre per la babosa ratatouille.
1: Beh, li mangi tutti, e per la salsa li mettiamo tutti.
0: Basta che le siano più mature.
1: Sì.
0: A confitura di pomade verde, di non parmi che le perdite, ma di golpe di un prodotto che ti è ricercato?
1: Ma mica ricercato perché non si era tanto, ma a mia nonna faceva sempre e si mandava anche a gare e anche a gare, quindi a Giudita diava come a pasteche blanche non ho piantato e c'è qualcuno che mi ha detto oh, per l'anno prossimo, per l'anno che viene farei le pasteche blanche, hein? Asa, per chi? Perché a terminale mi faceva confitto di pasteche blanche, la giuvato. Di colpa mi aveva confitto.
0: E di colpa c'è assai sfaranza tra la pasteche che non avevamo.
1: Non si mangia mica.
0: Non si mangia mica in confitura.
1: Sono pasteche d'inverno. E non si mangia mica così.
0: Se in ricerca, parlavi di patrimonio, di tradizione prima, se in ricerca di. Anziane varietà per tutto.
1: Sì, sì. E un esempio a me va le cose, i zucchi di paffa e gurda.
0: Mm-hmm.
1: Non si mangia nemica, io sì.
0: No,
1: è un rapporto a nemica.
0: La zucca.
1: E giusto per fare un paprua di trua qualche sia che sa fa e dopo di va un atelo.
0: E dunque, quelli golpi si vanno si ca e si... Si gaccia tutto
1: ciò che si vaccini di estate, ciò di qua è un buon momento, ciò di pigliare è un buon momento e un sapere fa. E per cui sul luogo qui si chiama, enfin, l'esplotazione si chiama ambio, in lingua corsa, in siena lingua si dice un sapere fa, qualche si dà l'ambio, ta un sapere fa, come... O pittore che sa mette il colpo di pittore.
0: Bon, c'è stata una ricerca anche a livello
1: di... In un libro, io cerco in un libro di Jean-Claude Morat, di Casalione, che ha fatto molte ricerche e ha sortito i libri.
0: Magnifici.
1: E interessanti.
0: E poi in più un più belli di
1: e importantissimi per gurti.
0: Mm-hmm. E dunque l'hai trovato questa parola?
1: Sì.
0: Dunque, pareti brudietti, certi zoadia in opera di Gerardio, visto che tu hai principiato la tua attività di stadina a Scorzo. qui beh, a stagione che ha fatto mi pare che la Daese sia ancora più ricca, posto che tu hai abbonato di più varietà e poi sicuramente di più roba.
1: E che vuoi sapere di non
0: Ai,
1: pagare tu rischio un
0: ai,
1: po'.
0: eh beh, no, ma che c'è qualcosa che ai principiati, ci vuole ben principiare, ma voglio dire che c'è qualcosa che è rivelato, un vero prodotto.
1: Ah, di tutta maniera per fare un'esportazione non si faccia mica come adiuvato, come adiuvato in altri mestieri, ciò di rivelato, ma veramente ciò di una rivelazione maio.
0: E cabinanzu, infatti, ben disabè in due tu, da in due parti, e veramente te sei udovilu, per sapere in due tuoi aiuti, e anche sì, bon, di sicuro, i brogliati di sviluppo, soprattutto per noi a FACA, a tempo di tu travai, ma sai veramente chi, per esempio, qui per la stagione, c'è da essere. Tu che mulegno assai di più produzione in cui
1: C'è
0: assai
1: da essere di tutto, a dire prua, gli va un po' di tutto. E non mi piace mica, gli va a scuola, fantasia, a dire a scuola, a formazione, dice ciò di va tale e tale prodotti perché si vendono, si vendono. Ma c'è sempre sul rapporto che a me che mi piace mica, sul rapporto anche i soldi. Di ma va a fare e ora smentiremo con altri prodotti. E ci divaga un paio di altri prodotti che sono spariti, se no sono come l'animale che sparisce e dopo non troviamo più.
0: Allora, giusto appunto, a chi pensi quando tu dici safari qui? Chi, giusto appunto, mentre il formaggio ne s'impara, cioè fa quoi? Perché qua di è in domanda. E chi tu pensi a ciò che lo si va a dire e che non si va a dire più? A che pensi quando tu
1: No,
0: dici
1: perché
0: safari?
1: io sono un po', come si dice, sono un po' di berlù, ma sicuro c'è un rapporto anche ai soldi, cioè di campa, cioè di fa campa società e malogrosamente cioè di fare anche i soldi, ma di prese di va come i zuccheri, per fare
0: Le
1: non si
0: zucche.
1: mette l'acqua. Eh beh, è un rapporto a nulla, ma so, è un patrimonio. E per far che ti dico, sempre un rapporto anche i soldi, beh, ciò di pensare di noi, beh, non c'è mica i soldi, che soldi.

0: Bimba radio dine da da ra nanta Corsica radio nantu a splutadion e lambio in cumica petre ligidie urtula nu imbio.
1: Alors a questa naida mette i bon mi cuidino pom mi ce ne pareti barieda aida mette iguales.
2: Allora en bio è difficile di trovare i pomi come d'altra fare. E on a dû m'y coucher, on a dû m'y coucher à Schilt, a dû prendre à Mona Lisa, parce qu'on ne gère plus les affaires. On vit d'arrêt, mais tu es là, dada.
1: Et des golpes, tu es un peu mon. Il doit s'y pour faire qu'est un coup, si vous vous mettez à goût.
2: Un peu goût tout.
0: Qui Mika, c'est Mundo Doatel ou dit transformation et dit qui tu mets à dos robes en conserve.
2: E allora qui se si trova do legume quando è do giundi di l'orto, dopo qui la telo di
0: partaglia
2: i legumi, dopo si va ci cocce qui e qui c'è una macchina per sterilizzare le conserve.
0: E di colpo e pure muten e bon se le somme su mano di colpo cioè mette le avresco ma osi no e pure muten in deuscagno in cui a zodata di conservazione addosso
2: ma è un anno
0: ava avemo da onda fora a bisi da l'orto en cubur o si qui di stadion e un c'è mica dut tu s'appronta l'estate ma c'è a dia appena di roba d'inverno. Faggi a dia esport in urudione pari particolare e penso che dei dobrudietti hai davala sinaiaccio?
2: A dia va pari particolare in urudione e dopo a dia va di nuovo pariaccio.
0: Quin de urudion se de paret qui sta la di imbio no.
2: Ie zemo 4 e ce ne un iza da sta la da gui poco ni lo.
0: C'è a piazza par che ognuno travaglie si ve.
2: C'è a piazza per tutto il mondo.
0: E en cubur o in aiaccio c'è a lumanda ci sono i magazzini di produttori di noi in aiaccio.
2: Ie ma prima ta giù l'amica mi chiama e mi dice mi può portare una gagetta e anche un bastino mi domanda.
0: Allora ciò che di è bello di no di lavorare così in cui sport e chi non si sceglie mica troppo ciò che lo ci voglia mettere in rante di l'urto là non gli fa già la sua proposta in funzione di ciò che lo c'è.
2: Ah, i nipagnesi mettono un po' di tutto di prodotti di stagione
0: tutto ciò che tu hai infatti
2: sì.
0: E così da di no idee, perché oggina, come tu dici prima, o certi ti domandano, ma allora amica, giusto appunto in questa zucca, chi posso fare? Di meglio di vala in soupa o di meglio di scugina la uvor?
2: Eh beh, non se mi parla di prodiette, un prodietto di va un piccolo quaderno che ricette, pa da l'idea.
0: Perché a oggina sappiamo di qualcosa che ti piace?
2: Mi piace, ma pa vendi mi prodotti da un'intera gente di piani di più
0: sicura di volerli trasformare e poi valorizzare di no un prodotto di va così.
2: Ah beh, sicuro è una valorizzazione.
0: Allora, e giuol e di no ci ne hai parlato prima, e giuol e ci ne pareti e varietà c'è a giuola rossa, a giuola gialla, come si passa?
2: E io metto un po' di tutto e dopo temo di nuovo, ma una sagomica se c'è un'operazione, ma temo di nuovo a ciò di Cisco.
0: Qua di noi è qualcosa che è ricercata. Bon, e besta sante mai da pronta a mi sport, ava, che aiuta rigula, rivala, in aiaccio, poco un prem, e ti ringraziamo per adolisida, ti brighiamo una buona fortuna, per la tele che tu vuoi mettere in piazza, e per ado produzione e ado andida.
2: Ascolti, ti ringrazio a te e siete tutti benvenuti.
0: E bene, a fa un atelo.
2: Spiego.
0: A ringraziati Ramuoni in Cumica Petrelli, dunque in bar oggi. Non ti esodare, Egui, incontri venile e a zo splutazione l'ambiu che vo volete bene a bisida, dunque, biramantughi stemissione di realizzata in culla iudu di agolettività di Corsica. Ci ritroviamo presto, non ti a Corsica Radio.

luce in battaglia, sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principi degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e altri spiriti maligni, chi viaggiano in un mondo qua distruzione dell'anime, in inferno, da aver

danze d'allegria. C'era in cuore a noi, come diceria, un respiro nuovo, una sventurata.

compagna guassa da un lasciacore, a città che ride di un sorrimore. Ogni cosa cara la sento sbandata.

e ti baciavo, ma forte, forte, con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a core in sicareccia, appena a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Venia di ti

tocco un affitto vicino una carezza, è il mio Dio mi bionde. Come sapè che conterano e d'ostonde, come sapè che stava curati ai porte, dopo affanni e dolori, a mano e a morte.

e lavora a presso gli animali. A finestre la barda e dei fiuminali, un picchio di intenna ladina collava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probonia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi usole e greste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sua sorella, non la ti lascia sola, fa la trovata, guarderete stasera tempo vostro amo. Era giugno, era festa, erano i 20 agosti, so 30 anni domani. Volevo mi accosti. Era una giovanotta. Ed è 11 del luccio.

Pijam gusta maru, jamo vitja sturja. Tu e radio ma baru, kun kunobi vitturia. E chi man parirà dall'isolo gaelu, kumu gidra passa e fali ornioeli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E sa giù d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in deomo comuno.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Corsica Radio a Corte, 102.5.
2: Un po' come vai, mi pare appena stanco.

sorrisi saranno. Sti fiori non son ca bene. Parla radio mica bella.

0: Se come uento che fa giganta i violini potrà buia con musco di erosole.
1: Calamelle, fiadunette, cicullada.
0: Ogni tanto

0: Cum ascolti tu una ult?
1: Filastro che bule, un dice che que, un dice che que.
0: Si di tutti i miei sogni.
1: Un dice che que.
0: Un mio castigo e la mia

0: voce di una musica che faceva le stelle a luna.
1: Caramelle, fiadunette, cioccolata.
0: Ah, se tu non esistessi mica,

Peli giù ciminati e l'ubriaco torto, beusum ereghi, ricevi calci in corpo, beusum.

0: Corsica Radio, première radio musicale corse.
1: All'alto mondo, il tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.

0: luna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'ingannare.

C'era Ceceu Capradio puro e sincero, la Lola e Salivia di Utopo e più bravo. C'era Raggiose, Tottozzi, Pietro Antonio di Ugaffè, Zupitiarino, Tiasipolo, Matteo, Memme e Santaccio, Giulio di Epiazzo, Pietro Calabrano e Salivia Baracheda.

è nato angoscioso, dormi tu nella mia mente, ti stanima un risente.